0: Retro Hits, Retro Hits. Por Exa 93.5.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?